0: appena giorni ci regheremo al tempio e i nostri mani sarà compiuto da più santo rito. Qual rumore?
1: I troni!

0: ma tra voi, se non mi inganno, oggi al loro alcuna festa.
1: Ma se non si fanno.
0: E la sposa è quella.
1: E questa.

stessa che un po' di rosa, ma mi piace anch'essa. Eccola, avanti, avanti, mia bella albergatrice.

0: tu sei bella, oh Lisa, bella davvero.
1: Oh, mio signor conte, scherzo!
0: No, non è scherzo! E questi

villaggio, un fochero del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.